0: Pardon, madame, madame, madame.
1: Pardon.
0: When I did that, it was a Fix and Seeds Corporation. In the super sex. Let me talk about it. Man, you have to be able to do it. Man, you have to be able to do it. Man, you have to be
2: Ma non è possibile andare in mozzarella, mi dovrà far male. Ma io non lo so. Sì, bene, ma sì, Pippo.
3: Sì, Villa, come fa Pippo? Ma io non ti vedo il suo piano, eh? Raga, tu non riesci a non potessi farlo.
2: Perché io non riesci a non potessi farlo. Io ci chiamo, ce l'hai sempre là.
3: Ma te sappia che mai a sciarlo, non sciarlo.
2: Non mi spieghi a sciarlo, tieni, che mi sono scolato mai a sciarlo.
3: Beh, anche che ci patacchino mi si guarda il culo di Gold Filippini o Pintaina.
2: Ma no, Gold Filippini o Pintaina, tu lo so. Ma dove vai a lei?
3: Maga, dici che maga. Se gara ma nessun filippini in Italia c'è meno loita in Italia.
2: Mi hai fai aiuta?
3: Mi fai di scherzo.
2: Ma no, io non mi fai di scherzo. Dove vai a lei? Dove vai a lei? Mi fai un filippini in Italia. Ma che non mi fai di scherzo? Ma che non mi fai di scherzo? Ma che non mi fai di scherzo? Ma che non mi fai di scherzo?
3: E mi fai di scherzo?
2: Mi fai di scherzo? Mi fai di scherzo?